0: Prendete la radio con Camila Jara.
1: Día a día hacemos historia.
2: Lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Primi numeri di targa sono N.
1: Día a día hacemos historia.
2: Brigadier Rossi, lei deve comunicare alla famiglia